radio disco, lo canta nella cancia e nell'obelisco, lo escucho quando hago modosi.

0: Neonet Music. www.neonetmusic.com.ar. Continúa toda la noche.
1: Estás escuchando a Juanra.
2: Estás en
3: Mi amor, no entendés nada.
1: Por Neonet Music, radio más streaming.
4: Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

Difficile è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer.